0: Radio Saint-Ferriol, il est 3h.
1: Figlia do generale, veio pra gravare.

0: This nation is now in the midst of a serious crime wave.
1: Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte che è inutile al giorno che passa. Che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una voce

era. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa il suo nome dimenticherà. Perduto alla notte e perduto anche al giorno che arriva.